caso sangue, caso sangue, caso sangue. Dagi sing mut kichong gani chota kichong ago sire ne site note kisi site note babi tu tabraini. Ago nita kichong gani kote revi kichusi de. E nare te note kine chonjo sana. Gutu ripko gani tu ike ne nane. Gutu ripko gani tu ike ne nane dete. Yani gutu ripko gani tu ike ne. E kaso gyo kwale ne ki